0: cabina exacta.
1: Io nella vita, però mi piace di più.
2: The thing that cherish most.
3: Love.